0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Taiu, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.